0: signora Carr.
1: Ah, la si pone sì.
0: Pobre come canta cue. Sapete la arte di quelle qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnellia. A pole, guarda.